cielo che sia piata. Stove, astria la caiannea, ci fa pistare, nucca coglia crista, nietta, colma sotte sottit. Fottas la gamoneo, fott loca rasbirraio, a rasbiru, rasbiru, col gelata da pietri da rodit.